Urlano le fronde, la dolce melodia, nell'aria si diffonde un soffio di poesia, la voce misteriosa di profuma di fior, quest'anima festosa carezza con languor.